potato, pass the potato, hot potato, pass the potato, hot potato, pass the potato, hot potato.